0: Forza di Lecce, vous avez reconnu le groupe I Messaggeri. Vous savez que souvent, c'est un groupe qui tourne sur le continent et qu'on n'a pas toujours la chance d'applaudir près de chez soi. Sachez que I Messaggeri seront à l'Isola, Isola Rossa, ce lundi 29 juin prochain, dans une semaine exactement. Ils chanteront en l'église de l'Immaculée Conception à 8h30. Et déjà, vous pouvez réserver votre place, soit en ligne, soit à l'office du tourisme de l'Isle Rousse. Et puis, faites passer le message parce que dans le sud, ils se produiront au mois de juillet. Je pense par exemple à Hier, le 24, à Menton, le 19, à Sisteron, le 22, où il y a beaucoup de Corses.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Cap sur la vallée de la Gravone. Avec Christophe Zagaglia, on s'arrête à Bocognano cette semaine. Première étape à la mairie du village. Achille Martinetti est son invité.
2: Bugugna, una comuna di Auale di Agraon, acquiso 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, e è una decina anni fa.
3: È un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente. È un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, abbiamo due stazioni di epurazione. Abbiamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque è un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
2: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomero.
3: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, trovano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnano, partecipano assai a vita sociale di un paese. Bugugnano è un paese, c'è un poco di, ci sono l'alleguatore, di i porcati di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che lavorano nei battimenti elettricità, ci sono i commerci, attivisti, ci sono, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
2: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
3: E mi va una prima parte di un lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli agenti che si installeranno e che campano in Bocognano di avere un servizio di questi punti di vista interessante.
2: Altri investimenti concernono l'animazione del paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti in questi ultimi anni.

0: Buongiorno a tutti.
1: Kalor, ia gursiga in vigilanza roncina stuloni.
0: Ie come o restu dia roncia, gursiga franca un passo de a vigilanza pe d'imperador e eramu in giallo sina qui, oggi si bassa o livello sobra a un nazionale 40 noi bartimenti son rosso, baladi a meida di a boboladion e un alerta gui qui in cursiga principia a partesi da mezzorno e durerà o manco sina mezzanotte in pumonte seremo tra di Sete e bintigin que esta man e sigulera sina 30 zite lugalmente ou monte di nou nalarta pe ou d'impurale dobu mezzorno in cismonte di nou tukeremu i 30 zite gra i gunt imperadure ancubiu forte subidu sta man e fa de gazu e sobratutu i biu debuli laudorida chiamano ave i gesti kicciole nu beiasa i spes ou rinfrisca si scanta i sforzio alla sigura e pia nous disiez diante in tutto ubaese e scuole so chose cerca 2000 in Francia e sera o gazu per esempio qui in Bastia in due seconda corse matin a Meria cioè a maior parte di stabilimenti stiui orni onde gi gruppi nanta doi solo Godin che di climatizzato sera barto un servizio minimo da colta sera messo in nandainu
1: isoleoni di più in più spesso e forte
0: ie e Simon Pienonin, tout donc, ramantano i specialisti gu u cambiamento climatico tra 2017 e 2024, cerca 11.700 morti so stati in lea gu stiga lor, e invece che un terzo di la lui di francesi so sempre considerati gu me bulli d'odie d'armi che di beta all'urgenza, o ministro il la lui ha annunciato a semana passata 11 misure per accelerare renovazione di gasamenti e facilità idrawai di coproprietà in pumonte in amiga di ingaggiata Antoine Ortoli, o presidente di l'ufficio pubblico di la Lodiu e vice presidente di Agapa, vuole scrive di ridurio in standardura di renovazione ed adattazione quest'anno 273 riabilitazione e 55 budgeti noi anaesse lanciati in Belgio di Agapa presenta in dei giorni a bene i consigli per i particolari sta da Sant'Antoine Ortoli coppa Patrice Roubaud.
2: Il piano nazionale endurance, è così che si dice, ha fatto di l'adattazione di l'abitazione per il calore una priorità. In noi, più che in altro, e forte calore sono sempre più frequenti, allora ci vuole anticipare. A Agapa, ancora lo pH, vogliamo costruire e riabilitare a Lodi con una meglio protezione contro il sole, più vegetazione, a Lodi più adattati a un nostro clima. Ma soprattutto ci vuole fare tutte queste cose per preservare la salute di tutti, la qualità di vita di nostri e per preparare la bene di, no, di un nostro territorio.
1: E poi Elena, a chi ne siamo di l'autonomia?
0: Buona questione, di l'altro cartulare di un momento a tempo stigalore, invece che lo aspetta o ad usuleno di Ebuda di Dumane, non ti ho progetto studiato molto vigato la settimana scorsa e nada stiboghi ogni abulemica prima con la soggi di Merega, hanno mandato un corriere ai aderenti all'ultimo minuto per domandare disegnare un sostegno al progetto lettera che sarebbe stata mandata ai 570 zete Buddha di francesi, problema l'assenza di risposta era considerata come un acconsento iniziativa che è stata mandata in banderisera non ta email di Emery e che li ha 48 ore per rispondere, allora non è mica stata ricevuta esattamente come prevista da tutti non ta erede sugeri per esempio Buddha di Gecoli, interrogati a emogradia e forse una pressione, non tai meri, una sgarabadezza ridiappata ieri dalla soggi, un altro mail per assicurare che solo quelli che vogliono segnare siano scritti come sostegno. Il presidente Cismontin, Cudo Marco Albertini, riconosce a sconciavata dell'urgenza, on si sa anche quanto saranno i meri a segnare questo argomento. Altra bulimica è la battuta infine di Simona Bassada e di discussione nell'Assemblea Nazionale. finale e quella in gira l'amendamento delle FIP per assicurare l'ugualità di cittadini davanti alla legge debita a quelle che la vorrebbe via collettività di Gorsiga autonoma stamane di USTC che esprime uso pensiero si indica d'ustima che la vorrebbe frastourna a messa in onda ad un stato di residente e a gorsizzazione di l'impieghi bete rivendicazione nazionaliste ne parleremo nel prossimo nodidiale intanto l'ancien di UFLNC di nous da nous barre in de un comunicato di Pietro Zuzini Nano Battestini Luis Sarro chi opera di Pierre Poggio li ramantano un suo engagement per l'autonomia ai vesa di idriti di Ubo Bulugur su Nanta Azodar da Boilani Zetanta ma di nous all'inizio di un progetto attuale dopo l'assassino di Van Colonna un progetto che naia non da chi bere cu una decentralizzazione in Francia o una semplice gestione amministrativa di genui militanti che si esprimano stumagadi in sarga dopo i contrasti di l'Assemblea Nazionale l'incomprensione o manco i considerazioni di genuelli dilusi di nuda posizione di Webuda Dugicoli che si assumì a seconda elli a l'anziana CF Reboy chi ne pensate chi pensate di un progetto di consultazione a bene di abobulazione quale chi deve essere consultato come quando abbiamo posto a un mandato in che rugio e asenteremo dunque nei prossimi notiziari.
1: Cartular Liana ora burto dispensione rimesso oggi.
0: Ieri l'attualità nazionale cerca tre settimane dopo la morte di Azidil ora burto assai aspettato per fare un lume non ha il funzionamento in lega questo cartulare ad essere rimesso oggi al primo ministro fatto dai servizi dell'ispezione generale di gendarmeria nazionale di giustizia pone una questione come spiega che Jérôme Barella principale sospetto della morte e avversadura di Azidil di la donde Giannis, Marie d'Aimadio de Ugers, una pia mai audu a scombatte guai giustizia, invece che l'era colpito da barrette l'agnanza per aggressione sessuale. Stasera, come tutti i luni, i collettivi femministi li chiamano alla Dunide a settore dappertutto in Francia e qui di nous.
1: E cosa bella. A ringrazia biasa Elena Dubu.
0: A dopo.
1: Settore e mezzo per un altro notiziale.
3: Udimp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
1: Da ieri di maniera ufficiale siamo di stato questo 22 di giugno e non c'è lo 6 ante da voi una settimana sana ma da voi sta domenica da sina domani a sapere siamo in allerta arancina per a Capitana l'avete detta Elena i zuleoni di più in più forti ad affranca i 37 gradi o termometro oggi in i paesi di l'interno e anche vicino a un mare stamane un sole franco e chiaro in agorsi gazana sto dopo mezz'ora sarà contrariato a cd di meteo france in ugentro sa fa cano in uli in ugurtinesi l'acquade e udamporale soprevisti ma mica a galada di edimperature che stanno arte 34 gradi annunciati in Corti, Bastia o Bonivadio, 35 in Portivecchio o Zarte, 36 per Aleria o Bio, 30 in Calvi, 31 per Piana, infine 20 odie un cinemica, sottratti a Sofia, soprattutto in Balagna. Domani bello d'impu galdu, senza quade, hanno da continuare a Gresce ed imperadure, fa de gaze dunque.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique.

0: Full sentimental dira Alain Souchon à Nantavreguan Samora, 7h05.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Ascultem Ustaman et Alisandro au microfono di Banina Bellini. Salude.
3: Salude. Oggi parliamo con Lisandro di Asobazione per le 8 ore.
4: A me ciò che mi piacerebbe è di fare, come di comprare, assai di argento, per comprare piene di 8 ore e così faccio una goletta. E perché mio babbo avevamo detto come si trasmette in passione nella mia famiglia. Ha giocato assai di 8 vetture, ciughe, appena tutto, 8 bezze, 8 avio, tutto ciò che ha guardato a tele, come pins, ha giocato quasi tutto in vetture. Pezzi di monete, avio, 28 tours, che sono gli stessi, mica gli stessi, e anche in tutte le 28 tours avevamo un mio babbo ha comprato almeno 4 28 tours, e in mia famiglia ce n'è almeno 5. 5 o 6.
5: Ce n'è uno che ti piace di più, a due preferiti da
4: guardare? E a due cavalli. E a MX5, prima generazione di un babbo rosso.
5: D'accord. Allora ti guideremo.
4: Ok.
5: Aspettiamo, eh? Ti ringrazio.
4: Di nulla.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Lisandro appassionato di Eso 8 ore au microfono di Banina Bellini. Ascoltez-moi à Jean-François Loudjani.

0: si sgarabadet sa ridia pa da iri dalla soji qu'on a le trou mail pe sigura qui sol ou gali qui boulia nos igna seria nos scritti come sustegni un sisa en cu quanto zerano a falla altra boule mega quella nada infine discussione parlamentare e dio in gira l'amendamento di LFI pe sigura l'ugualità di gidadini da wanta legge in particolare quelle che le buerebben ubia a gulettività di gorsiga autonoma sta mane OSTC s'exprime exprime aux obenser aux indigas du stima qu'elle aboirait ben frache tourna mais ça nande dont stadou du résiente et a gourcisa jean et dit l'impieg bet réindigation nationaliste et stada santa à frédéric bagnanin qui au secrétaire général adjoint
1: constituit une régression sous le maillot mais al di là una regressione politica, perché fin di l'egualità tra cittadini, un principio, fa sguassa tutta nozione di cursizzazione dell'impiego, di statuto di residente, di maestria di un volontario. Rivendichiamo da voi più di 40 anni che noi è inaccettabile. Noi abbiamo da voi un principio di discussione.
2: Secondo voi questo emendamento è contrario all'autonomia?
1: Bella sicura. L'aspetto sociale di suo progetto d'autonomia è assente. Noi siamo fuori di sta fare così, allora chi dobbiamo essere a principio in giro a discussione l'aspetto sociale prenderà mica a priorità femmo caso chi bella sicura di essere attenti ai prossimi giorni, ma l'aspetto sociale non è mica via d'un conto, questo è sicuro e ai mica da guardia e non da poi ogni mesi e anni.
0: Frédéric Bagnanin qui chiama Duda Patrice Juenchigua.
3: Intanto, l'anziani di UFLNC di no danno zobare nanta o staudonomia.
0: Iende un comunicato di Gian Pedro Susini, nanu Battistini Luisa Rocchi, Gio Peraldi e Pedro Boggioli, ramantano uso engagamento per l'autonomia e a ivesa di dritti o boblu gorsu nanta azodar da boilani zetanta sina o brugietto attuale chi na ui annunda chi bere cu una decentralizzazione o semplice gestione amministrativa di Genuelli, militanti si genus tumaga di Enzarga do Baigontrasti in l'Assemblea Nazionale denunciando posizione di URN come di LFI.
3: Aspettando l'autonomia forse un IGP per Uidelu Gurzu.
0: L'indicazione geografica prudita poerebbe ieri pur nasce da qui a un anno dopo tre di sta in marcia iniziata in 2023 di ciò che è stato annunciato poco fa da l'APRODEV la SOGIUPE a promozione a Ivesa di Uvidelu Gorsu all'occasione di una conferenza di stampa in Portivit per Awa e Garnaghi risponde a ciò che lui dovrebbe essere il prossimo gartulare l'esigenza della marca Bideloui Gorsiga creata da Ostu 24 ma l'IGP sarebbe seconda a tutta la fase il presidente della Prodev una vera riconoscenza per avvilir.
4: È lunga, se voi volete, ciò sarà fatto da un anno, ma ciò che è più lungo è che dopo il tempo che si resiste, non si è mai fatto nulla. Oggi questa riconoscenza e questo fatto che tutti i valori saranno da questa riconoscenza, avremo più visibilità. Ciò che cambierà è la riconoscenza del suo lavoro, una. Due, da cambiare che l'aiuti a essere più importanti, per i valori e di nuovo penso che darà di nuovo un nuovo soffio a stabilire che c'è parecchi gente anziana che sono a capo di queste vacche. Oggi speriamo che darà un'altra impulsione a giovani di venire con noi per continuare.
3: A Gorsiga in vigilanza arancina per il galore.
0: E come il resto di Francia, l'isola franca un passo da giallo all'arancino, a un nazionale 40 anni, i battimenti sono rossi, un ramintemo, la baladia a meida di abobulazione, un'allerta qui, qui principio a parte da mezz'ora e durerà o manco sino a mezzanotte, ma chi si risente di già stamane, con temperature tra 17 e 25 e che toccheranno i 30 zette localmente dopo mezz'ora, fa de gas. e soprattutto per i più deboli le autorità chiamano a bei assai e spesso rinfriscarsi, scontare sforzi e piano di idee in tutto il paese scuole di nusso chiose circa 2.000 in Francia in Bastia Meria mettendo da una colta specifica con i Basti Vreschi per esempio un servizio minimo messo non da tutti i giorni per i dideli chi non hanno scuola e di Custugallo che lo si compierà l'esame di UAC filiere generali e tecnologiche passano us orende orale stasimon per certi in continente dunque sarà anche a rimandato
3: A ring radiabi assai Hélène et adobo.
0: Adobo la jégo.
3: Otto remezzo per un entre notidiale. Fa de gazo chi simu in vigilanza arancina da boieri per ugalor e l'avete detta Elena da spampilula usol e stu luni in ogni logo. Sa fa canuinu listu dobu mediornu in montagna, l'acquade e anco temporale soprevisti in gira corti ma un soffiera mica uantu per su principio di zimana sottrati odie chi so annunciati da Meteo France infine. Anu da Franca i 30 gradi ed imperature in ogni logo, 34 per Corti, Bastia o Bonivadio, 35 in Portivecchio, Sarte, 36 per Aleria, Aubio, Fadegas e soprattutto ai più deboli.
5: Ici RCFM,
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Bultemo in Ponteno, Pediuga insieme awa.
5: Dès votre réveil.
6: Ici, RCFM.
5: Bienvenue chez vous.
3: On en parlait de cette 20e édition de la foire de la pêche et de la chasse. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. Vous êtes nos invités sur place, alors vous allez me dire, mais c'est gratuit cette foire. Oui, c'est vrai, mais comme nous sommes partenaires, nous vous offrons un lot avec des produits qui sont triés sur le volet par les artisans qui participent, qui vous les offrent. Et puis on vous remet également un chèque cadeau à aller dépenser sur place. Ou vous le souhaitez, d'une valeur de 40 euros. Il faut être rapide pour cela et vous faire connaître auprès de Marie-Ange Audos, première arrivée, premier servi.

0: China Girl, David Bowie sur RCFM et les Girandoulons. On y continue avec Valérie Franceschetti qui est aux côtés de Stefano Cesari qui nous parle poésie avec son dernier ouvrage Enfant de minuit.
1: On retrouve notre invité Stefano Cesari, un livre coécrit pour les illustrations Xavier Dandois de Casabianca, Enfant de minuit. Tu l'as dit, tu arrives à peine Stefano Nanta ou je trouve par Corse ou per che qui. Sida un poeda a été au Tenudo, c'était en 2019 pour Bartolomeo in Cristo, le prix Louis Guillaume qui dit un prezzo car il compensado a vostra poesia.
2: Hier yeah, voilà, c'è content qu'on travaille d'écriture à Longanda. Et è sempre una vintura di pensare a un libro ni discuti con Xavier, è sempre una vintura, non si sa mai in dove andiamo, e c'è sempre la volontà di mettersi in strada e di cercare un progetto nuovo, a pigliare un risico di una storia e cercare di arrivare mica sempre a stessa strada. E questo libro qui, citato di mezzanotte, e mo cerco di proporre qualcosa di nuovo, d'appena stonanti e fresco.
1: Subiaio in dea usonio di suzidello, suzidello in mezzanotte, che può essere ancora un antenato, so capisco, e sarebbe ancora un rostro,
2: allora,
1: in quanto suzidello.
2: Io ci sono parecchie dimensioni in un libro, c'è questa cittadina che ho scoperto ascoltando i racconti di persone che ho scontro, c'è di nuovo a me. E c'è una cittadina che è una cittadina di libri e di voli, e c'è un rapporto particolare di noi ai luoghi che ho conosciuto e in due sono cresciuto, c'è un rapporto particolare a tutta una geografia di mattoni, di voresti, di disordini. C'è un rapporto particolare di noi agli animali, perché l'animale è qualcosa di importante, pa' i cittadini. Suanti l'animale è un compagno, ma è più che safari, è una maschera di noi, è un personaggio in se stesso. I cittadini suanti dicono di essa un animale particolare, per andare a visticare, parte all'avventura, e c'è di noi questa dimensione qui dell'animale che è un personaggio e che ha da portare un lettore.

Buongiorno a tutte e a tutti, contento di ridroa, di brincibia, una settimana nuova con voi. Allora, aspettiamo un piede d'erba barola, spero che siete tutti a ouvresco, fa di bene, sentite i messaggi, e poi per chi pare che diamo solo un padre, per le persone che sono piuttosto deboli, fa dei gas, pensa da bene, è importante, e se avete la fortuna di avere un luogo piuttosto fresco, o meglio, è bella sicura. E di sta vicino a San Friscur Agustin. Allora, aspettiamo con Patrizia Gambone, e l'abbiamo messa qui a Ovresca, e qui, donc, oramai un risico di annunda, donc, aspetta il nostro telefono, 049-5-30-28-28. Toni Giaffari si occupa della tecnica, e siamo qui, donc, sino a 3 ore e mezzo. E ma va l'emissione insieme, spero che sarete numerosi, e mo bisogno di vostra partecipazione, donc, dite a vostra. E noi intanto apriamo o livello del programma musicale Fanfan Cesari e su Didro che ne sarà domani. Allora a subito e soprattutto d'idea vostra.

0: Kineseradu mane donc con Fanfanchez. Alors, Emma Bia subito prima telefonata in l'emissione. E quella di Giuseppe in Bezzani. Oi, se buongiorno.
1: Oi, anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Navette Gallo.
0: Ah, è bene che si pochi giorni, questi faccia sei Gallo.
1: A me mi dispiace mica, vi dico franca.
0: No, no, perché?
1: Perché un mese di maggio che ne ho avuto, loro stanno in ritardo terribile, dopo allora cominciamo a... No, a me non mi derangia mica.
0: Bon, un soffre di mica, troppo di Ugalo, vino?
1: Nesta, ma non è di rascato tutta la mattinata, sono da come un porcello.
0: Ah, beh, io sotto Usole, è bello sotto Ugalo.
1: Ma sono obbligato a farla,
0: Beh, io ma ce la fa più di stesso, io.
1: Boh, io anche, mi fanno stare una tuccia domani.
0: Allora, come sei passata a questo punto?
1: Ah, è passata, mancava qualche persone, perché ti hanno detto, può essere che non venga, ma Ugalo a distanza,
0: E Ugalo, l'estate...
1: Ce la mette la sua piazza e no.
0: A vista di Uabino.
1: Non ci sono che due complici, quelli di quella razza. Questi peccati siano in Mizzaoni, erano lui stesso, in Daniele Mezzacchi
0: e Giuseppe
1: Marcati. Questi erano, e poi erano carchi, c'era da mangiare,
0: tanto mio.
1: Siamo famiglia, mi ha fatto piacere perché io, cioè due ore di vittura.
0: Io manco,
1: Cioè, mi hanno girato da un lecco, e poi l'hanno tutto uso permesso. Sono 17-18 anni, è meglio che vengano lì, ma non mi ha fatto piacere, c'erano tutti, c'era Bugatti, c'era, come si dice là, Croque-Mort in corso.
0: C'è una parola.
1: Una voleva Croque-Mort a 18 anni.
0: Oh là là là là, no, qualche sia ne aveva parlato un giorno, insomma, Bango, mica un becco, qualcosa così. Bica morto, ecco.
1: Ha detto, nel tuo racco è come mistero, e poi non c'è nulla da fare,
0: Ma lì che mi bisogno di queste persone gusti,
1: Quando l'hanno annunciata, una bella bruna, oggi blu, ha detto, ora... Nel tuo racco del suo mestiere qui, c'è nulla da fare,
0: Di un mestiere particolare.
1: Stava di manco permesso, una categoria d'anni.
0: Un cassaio che non avevamo e che facevano il suo mestiere,
1: No, ma sono stata appena stonata stagni qui.
0: Ah, un nemico mestiere ordinario, questo sono d'accordo con voi.
1: T'ha pas peur de mort dans le cercueil, pas du tout. Io sono stato stonato, ti ringrazio, i motivi complici di Alatta, questi sono fedeli, formidevoli. Poi io in casa, sapete, con i miei cari di Polivizzani che hanno inventato l'altra parte?
0: No, quelli che l'hanno inventato non lo so,
1: bene la Francia,
0: Io voglio un affare vecchio qui, insomma, il baio mio.
1: Bene la Francia, se io non ero nato mese di luglio, e dopo è stata trasmessa a Rinascita in Corti. Io come facevo partita, disse a fare qui e andiamo a visitare, scappiamo lo scambio.
0: D'accordo.
1: Gli orti andiamo a vedere, ne abbiamo visitato poco, gli orti di San Pietro Vena, con Bene, con un po', poi c'è tutto. E lì mi hanno detto me.
0: Ma allora, eri a dimettimi, pare ci sono venuti in chi non conosce ad amico o eri dentro di voi?
1: No, d'abitudine sì, d'abitudine è pieno, sappiamo che fare, ma ogni volta, poi se così o galla, fare così.
0: Era conto che hai un'onda di avvista di Uabi, no, in questa conta.
1: Allora, io anche, io sono contesto qui, mi conoscete, sono contesto qui, gli orti che ho visitato, con l'altro, tutti i giorni che vagano. E fare una permacultura. Ma è un orto con me come con sapone. Interrogato, ho detto dove è questo sapone? Non c'è bisogno.
0: È un'altra maniera di lavorare, questa è la bella.
1: Non dico mica che è male, attenzione.
0: No, no, abbiamo capito. Poi è un bingo venemi che si resta da bezzo in un'altra maniera.
1: Né me baioni, né me sapone ce ne ho manco 15.
0: No, e poi si è fortunato di avere l'acqua in questa conta.
1: Ah, oui, quindi invece là, oui, noi no, ecco, ma non importa che ora.
0: Domani, voglio vedere chi sia che si trova in un luogo, in quell'acqua, non dico mica che la sia rara, ma se lo giuro con tonca a far caso all'acqua, ai suoi riserve.
1: È unicamente per quello, ma ciò che c'è, per esempio, Diego, come faccio a fare qui? A me non mi conviene mica, non posso mica fare questa. Vizio, voglio dire.
0: Io, no, ma che siamo capiti da Cucudempo?
1: È come l'Asteon. L'Asteon era un soggetto formidevole, con Lorenzo.
0: Dorezza.
1: Piazzole, cosa lutto, annanta Uvenu. Annanta Uvenu, c'era una cosa, nuella. E gli ha detto, gli ha detto che è giusto, ha detto che lo adattassi, ma è la può fare che gli sono. Mm-hmm. E ti hai visto dopo, quelli, come lo chiamano? Allora mi scappo.
0: Battista che è intervenuto dopo?
1: Battista, ha chiamato, ma hanno già in due ragione. Hanno già in due a Reggio, ma uno è nato in 44, caso, e l'altro è più giovane.
0: No, ma per questo che... sì, beh, l'abbiamo capita questa, io non...
1: Beh, esattamente ciò che si passa per una chicchia, non mi conviene mica, non dico mica che le male, non mi conviene mica, perché c'è una differenza d'anni.
0: Sarà qui o sarà forse di noi altre cose che non mi convengono mica? E poi oui. mi ripeto, ma è vero quando è bello avuto un in una regione dove l'acqua manca mica, questa di noi fa un risedio a vostra maniera e va. Domani, quelli che sono nei luoghi appena più...
1: È giusto, è giusto. Si capisce, venire dall'acqua.
0: E poi c'è un altro parametro di radio che entra in conto, c'è di noi, ho fatto dare l'acqua e dopo non pagala.
1: Ecco, come noi,
0: ma voi avete questa fortuna di avere su coso all'annata, ma certi che hanno i contori, se voi cominciate a fare dell'urto e chi fa del giro al contore, sono sicuro che alla fine vi costano caro i bustini.
1: Esattamente, ciò che voi dite è giusto, esattamente.
0: Dunque, sì, bende, tutto qui entra in considerazione.
1: Ma allora, un testardo come me, un vecchio cucù come me, che è 81 anni, mette a presentare sorti qui, andare a cercare la paglia, a fare così, e non posso mica fare.
0: No, ma penso che un cinema che vi voleva fare di questa maniera, questa sono sicuro, ognuno...
1: Ognuno... mi dispiace di essere solo, quella mia generazione per una chiusura da pure mica va, è impossibile.
0: Ah, si buono adattati, no, certi che mica in totalità, ma forse metà, non lo so.
1: Allora, andiamo a salutare tutti quelli che hanno la vena, si spera abbondanti, anche per chi ci so che sono applicati a dormire, che volete venire.
0: No, ma i saluti, mi può veneranno forse appena più tardi, no?
1: A un'istione.
0: Allora, Luisa, ringraziabile, una bella giornata.
1: A beggi.
0: Aspettiamo. Stamane abbiamo parlato. Enfin, stamane, eri piuttosto, sto discutendo con qualche sia. Parlavamo di un mese di giugno, dunque ci siamo in pieno, e mi ha dato su detto così, di qualche sia, appena come me che parla assai, dice quante i rilli di giugno, qualche sia che parla assai, dunque voilà, mi sono detto me stesso, e giro di domande con i nostri amici, mi sono scordato di ringraziare e salutare Paolo Durchi Doriani, che mi ha reso a casa pulita, dunque era un boy ben ripassato, un saluto e un ringrazio, e poi subito abbiamo un'altra telefonata che ci viene da Gorti. Stefano, buongiorno.
2: Saluto compagno, come si?
0: Salute, e tu, dammi no.
2: Come che apprenta la banca, vabbè.
0: Bon, vabbè.
2: Come dice il nostro amico, dice, come dice già, questo buono mi prende un campo.
0: Amato,
2: il nostro amico
0: Amato.
2: Ha ragione.
0: Però ho preso un neganta.
2: Sì, ha ragione. Allora aspetta, c'era un calcio cercato di dire un scrittoio qui. Sì, allora si è passata la resta a fare qui. Sì, c'è stato un vacanze.
0: No, non ha dubbiato una giornata così per personale, c'era di affari personali. Non ero mica in vacanza.
2: Ha detto così in vacanza, non dubbio, ma non...
0: Belle rane in vacanza, ma mica per ora.
2: Questo poco.
0: Tu di noi sei in vacanza?
2: No, in vacanza, qui siamo nesulane.
0: So. Allora, lei hai messo a mano, l'hai ritrovo?
2: Aspetta.
0: Allora, ti lascio. E perché ho detto pure? In suo mentre sono obbligato a parlare, così no?
2: Parla pure.
0: So parla pure, ma che ti ha contà? Chi vuole che conta?
2: Allora, aspetta. Ma non è insopportabile, non ho mai capito. Questo è un insopportabile, non ho mai capito.
0: Ah, un ciugna a ridro a pagina. Allora.
2: Allora, questo è un tomo passato, eh?
0: Yeah.
2: e ti è giunta esa Pampan, sai che con Pampan sono amicaccio io.
0: Ah, no, non la sapevo, ma beh, mi sta questa un'amica io.
2: Con Pampan, e mi ha cantato insieme Pampan. Ci siamo allevati insieme, siamo andati insieme, siamo amici per un bello pizzo.
0: Yeah.
2: Allora, senti, certe volte cose penso, io e come ho passato, quando ero un sidellone e ciò che sono diventato un uomo di 63 anni, mezzo che abbandonato. Quando Urione è vecchio, i canili biciano addosso e tutti ne approfittano, che voltami più non posso, o mi resta che allampami come morto in un fosso.
0: Aiuto.
2: I parenti di vicino, ma questo è capito, gli ho mandato un amico.
0: No, no.
2: I parenti di vicino diceranno di imparirlo, o ciò che è diventato, fare tutto un bicchiarello e come un vecchio d'oro che li portano a magello. Certe volte i sidelli usiora una risa e tanto al suo bastone pare entra in una crisa e tutta la sua persona pende come adora Ibisa. Cerca arrivi a uviato, a sua forza i gioventù, ma sapete a sa che non ci giugne più, allora aspetta l'ora che lo manderà quassù. Questo è fatto un buon amico che mi ha detto, boh, mi castigheggio così qua. Allora gli ho mandato questo.
0: Ha giugrito che la voce per te, d'accordo?
2: No,
0: l'hai mica capito.
2: Bene, non cambia il tempo.
0: Bene, o più tardi possibile.
2: Allora d'accordo, volevamo un affare. Inteso, parliamo di affare dell'incomito. In corso un rendezvous non esiste mica, manco l'appuntamento.
0: No.
2: Si dice l'incomito.
0: Yeah.
2: Ma mona, questo è come l'affare l'autunno italiano. De noi c'è una capicursù.
0: Ah, yeah.
2: O a Gimesi, ma mica l'autunno italiano. De noi hanno sempre detto capicursù.
0: A capicursù, sono i pastori a Igieno. E
2: yeah.
0: Sono i primi freddi, dice radio, esattamente, eh?
2: No, ma io pensavo che la Svizzera, perché c'era sempre pastori che mi chiedevano un capicorso.
0: Yeah. No, ma forse chi bannerà da Agustì, ma...
2: Come era anche Agustì, beh.
0: Yeah, ma voglio dire, se il capicorso era fatto, diso cosa, dopo mi posso sbagliare, ai primi freddi, giusto appunto, i pastori portavano, ritrovavano e dare i capicorso, quelli che stavano in montagna, ecco.
2: Beh, se come questa mano mi ha detto come si dice il placcare si dice canceria.
0: Se le nomo così, no? Forse può avere un altro nome, diremo. Ma è bene, la canceria è murata, è zuccata nel muro, diremo.
2: Ma sapete si è canceria.
0: Di noi, vai.
2: Non so mica. E poi so che è bello, io no, è aversi dati la lingua. Perché non parlano mica come noi. Io quando lo parlo un balanino, uno che è un balanino, non dice mi comunico, mi carroccia.
0: È vero, è vero.
2: E so che faccio esperienza, se tu pigli a ti mettiamo qua giù, e butto sottanaccio, non dice mica da lì, c'è una dola. Ma sai che li sono sottanaccio, e so che faccio la bellezza lì.
0: Mi domando, anche i balanini dicono a dola, no o mi sbaglio?
2: Non so mica.
0: Beh, domandiamo, te l'ampiamo una, già mi pare.
2: Un tantiruna, sai, un balanino.
0: Come si tantiruna con i guaranini?
2: Sai, i guaranini ti fa...
0: Ah, e c'ha già famiglia.
2: Non è un amico guaranino, allora dai.
0: No.
2: I guaranini...
0: Sono belli bravi i guaranini.
2: E poi i guaranini stuzzicano i pastori neuriti, capisci?
0: Ah, beh, questa è...
2: Tutti da fare. Non li vogliamo tanto vedere che quando è l'unghiera si facevano un tiro. Ma poi c'erano i guasti, è vero,
0: Voilà, è un altro soggetto, di così.
2: Sai conta che sto io quello che sta rubando l'animale, sai?
0: No.
2: È stato davvero, E una sera è giunto uno di un pastore, ha detto, senta appena, mi manca ne pecore così e qua, non sai mica. Allora ha detto, sta senta, fa cadere quello. Se ogni tanto non conosce mica l'animale, se abbiamo di una buia si danno così e qua. Allora è passato a bere, quello che entra ci muore. Allora è faccato sopra la compra e ha detto, senta appena, sta bene qui mi parla a mia. Questa qui mi parla a mia. Ha detto, se le sei tu e via, dire.
0: Ah, non manco cercato a capire. È stato un marino, eh?
2: Via, di. È così, ti può dire. sta conciata come li buiano.
0: Ah, cercava una conciata, se bevo meglio, è vero.
2: Oh, è un nostro amico, l'hai visto?
0: Oh, faccio un pezzo, guarda poi che l'ha chiedato a scuola perché dice in vacanze.
2: Sì, ma sei se... qua, che scuola faccio? Due ore a settimana. Ha venuto figlio, da Giuseppe Petto, una scucconeria.
0: Ah, lì dice che gli direttamente a Elo.
2: Allora, gli ha detto, gli ho fatto una canzone.
0: Allora, ringraziato. Buona stagione. Ah, beh, io, piacere per tutto, eh? Un piacere. Allora, a beci. E salutiamo, bella sicura, il nostro amico Gianluca, che si era in traccia di... si era mezzo ebro e di fine d'annato, posto che ci sono parecchie ebro e molto più che lo segui da tutti gli studenti che hanno scelto di va e di via a filosofia, e on starà attento a forse a ridroa uso paese, ici, dossi, niolo. Donc, vous saluez. Mais, intanto, vous baspettez, mon pied de barreau, la 0490-528-28-28. Dites, j'ai juste à point, hein, tant qu'on a dû être à dos, la BO, à l'année, non, c'est mica sigour, hein. Ben, ici, j'ai, non, in poumon, tu vois, ça est sigour. Mais, mi barrière, il y a un balagne, et j'ai, non, à dos, la PPD ou d'Auli, non, alors, mi sbaille. Mais, c'est rien, une d'Isabelle, et puis, à Igoudon, sous l'être, qu'a dû en parado hier, et dis, j'ai, quand t'es irrilé, ogno, voilà, questa mi vuole dire a me direttamente o a qualche sia chi parla assai. Bandi, dico il gruppo Epoch, canzone scritta da Olivier Anselmo.

0: Paulo.
1: Paulo, nous allons dire, Stéphane Igor, justement, pour Coularenzo, si nous revenons dans ta parole di appuntamento.
0: Ah, questa va a parlare. Sono l'anno e l'anno, non è mica due.
1: Stéphane ha parlato d'orna oggi, allora ha detto a Nueto la Renziella, a Nueto incomodo. Allora, questa a parole era stata via dall'emissione, ma io hai avviato d'orna due parole, un cugè. Due parole per dire le stesse affare. Allora, domanda ai nostri amici ciò che gliene pensano, perché la dubbia dall'emissione. Allora, una dirà l'andaggiamento.
0: Come?
1: L'andaggiamento.
0: Ah, l'andaggiamento, beh, yeah. Ma ricordo mica questo di...
1: E dopo, allora, c'è un'altra parola che si avvicina, l'incominudo.
0: Ah boh, questo...
1: L'incominuto e l'incomito, quelli che hanno la nuetta.
0: Allora, Bagli, apriamo con la giunta questa parola di incomito. Bon, la via intesa già mi pare in paese giovane, ma non era mica sicuro. Ma dove era stata rimessa in onda da François Cristiani, il giornalista, sapete? Giusto appunto era gurtinese, e salutè ma sua memoria. Ma Benghughi, quando lo vece al giornale, non ta avanti a stile. Ha lavorato di primi tempi a France 3 Corsica per annunciare ciò che si basava da Riedo a Unodigiale, diceva sempre in comito sa da parlare di Udempo, biere di un film tutto, e ma ricordo io che all'epoca pare che si giocavano a Erise, allora non aveva mica d'orto, piuttosto che noi, mi metto a mezzo, mi ria mica dello, ma poi lui ha spesso pensato che conoscete qualcosa, infatti non conoscete tante cose, dunque ce la ferma umile sempre.
1: E dopo ce n'è un'altra che si può discutere, per giustamente un rendezvous, un ritrovo.
0: Io ridrò sì, penso che c'è Marie Droit, può ridrò.
1: Dopo una farina di una frasata, si può dire la stessa affare appena più lungo, ma di sicuro si può far capire che gli è un rendezvous per dire una parola francese.
0: Allora, face parte di queste poche parole che so, la dia in francese, clivante, ma la di chi c'avete quelli che sono a pro e quelli che sono opposti. Bon, che tutti i ben seri a lingua siano gusti, così seria salva.
1: Ma io la dico, ce la dico per me, ma sono mica per voi, ma per me appuntamento non è tanto che lo si dice,
0: c'è due affari benso, torna salva verità, ma è ben riposta da et ancora confermato da Gian Giuseppe Lastroianno, in certi scritti anziani, ma ce la rammenta che al principio del secolo scorso, quelli che scrivevano facevano conto che piavano assai la lingua italiana, l'idea di forse di una certa nobiltà, ci sono dracce di parola appuntamento, sono vecchie dracce, ma non a lingua di tutti i giorni di un bobolo, penso che è più recente la fa. Dopo ognuno pensa e fa come lo vuole.
1: A tempo che si dice sempre piuttosto rendezvous,
0: aggiuntese i movici dicono rendezvous, ma non era d'antuale in una parola,
1: no.
0: Dunque, ognuno avrà uso barri così.
1: Dopo c'è un mondo, Giancarlo.
0: C'è due persone da che danno.
1: Allora la sua piazza.
0: Bon, allora come? Allora, senti, vi ringrazio per questo sicuro che qualche soggetto così a arrivare. Fatemi confianza.
1: Un saluto a tutti.
0: Allora, Ovidia, ringraziamo assai. A beggio. Andiamo nalada, Giuseppe, poi presenteremo a Giovanni. Oise, salute.
2: Salute, Ivanka, salute a Filippo, a Stefano, e sicura a Giuseppe che non mi ha visto rimane. Mi è passato un bel momento con Daniel, anche la sua famiglia, la sua figliolina. Per darti conto, i mostri che hanno avuto città.
0: Spero che ne avranno coscienza, ma non è anche sicuro.
2: Che sarà occupati da macchigliare.
0: Ciò l'arrivo.
2: Qui c'è un mestiere di fromaggio, qui un cinè
0: e poi bisogno c'è di noi.
2: Non mi chiedi come un altro.
0: Ma è poi

0: Madrid a ese un vestido duro, difícil, porque si te de confrontado a olor y Eva mi e en casa que le Jesús per accompagnable, porque bon quando bosi de doc da un dolo così en casa que ci sono si provisionali che accompagnano come lo giorno.
1: Questo è sicuro. Beh, mi
0: stai sempre,
1: ma è stata una bella giornata.
0: Ma come è l'otto quest'anno? Perché Luigi dice, ma è bello oggi, o ne faccio appena troppo, no? È bello in bello.
1: Qualcuno pronto a maturare, l'altro un poco più tardi, i pomi, un poco rinsate, c'è un poco di tutto.
0: C'è un po' di tutto.
1: Era un arbore, come... Pensava a Gian Giuseppe, si assomiglia un rapidino, ma insomma una mia amica si è più turì. Se io mica penso a pigliare la cottura, si immagina di che se non ne è do, a sua moglie, facci...
0: Ah, è un rischio che gli hai di via cottura?
1: No.
0: Forse a sua moglie?
1: A sua moglie buissima, ma fa moglie fa l'andurto, non è mica troppo. Si assomigliano un poco, questo verdi, sono mica matura, però era dopo quando ti inglossano, che è un colore che è tane, è un bel arbore, sono un poco così ovale qua, qua sono ciughe, gli ho detto più tardi, vi darei quando è so, era sotto un fresco, sotto la viga, l'acqua fresca.
0: Si assomiglia un rapalino, ma senza forse essere un rapalino, non ho capito.
1: Sono mica qua.
0: Bon, eh ben c'est moi, aspettate pour à votre tour et puis ci conterrez.
1: Tout va bien, dis-je un coup, Patrice, facevo il bita, io ti dico, vico. Da come ad esempio così, una goccia di pasticcio.
0: Ah.
1: È un gusto e caccia la sete.
0: Allora, a sapete che c'è mica parla d'alcol, e poi c'è l'amica a fare l'abusi, me lo si dice.
1: Ma
0: è bergi. Voilà, sai anda gusti che bai de mintuado, l'altro giorno era assiado, aveva una sede e di ubiado sai anda gusti, poco, non gli ho messo poco, fresco con iaccio, con godro. Tanto gusti di rinfrescati.
1: Una cosa che caccia la sete, si puoi dire, io vedo non mica troppo, non mi quasi mai. Oppure una grenadina così, zucchero, invece una goccia di pasticcio.
0: Di su liquido, di su liquido.
1: Poi faccio bene anche lo stomaco,
0: Questa maniera ce la fa più, non c'è mica che fa l'abusi, sono obbligato a incalcare.
1: Come qui dovevo andare in dottore, facevo biti. No, mi casavo all'occasione, dico l'occasione, non manca.
0: Io ho un amico che dice, moi un bego d'ante, unicamente les jours qui finissent en i. Vede che è la stessa cosa,
1: Allora porta la Rumenica.
0: Fuori la Rumenica, un resto, l'uomo giucciava.
1: Rumenica faceva arruolare.
0: Ecco. Bon, Oise, a ringraziarvi una bella giornata. Au piacere. Con piacere. Allez, continuiamo. Di idea oggi, tra 3 minuti, passiamo a ridurre Giovanni. Non so mica andando a Rugliama. Giovanni, salute.
2: Saluto, Blanca.
0: Da dove ci telefonate?
2: Ah, io telefono dall'Alta Rocca.
0: Alta Rocca, sempre, d'accordo.
2: Perché ti matto ormai.
0: La settimana passata, io mi ricordo.
2: Ho parlato di appena di appeto, di un correggio, di mattone. Un taurino, non un'Alta Rocca, non vi ammemmo a Tula.
0: A Tula, questa due boia a Zabia,
2: ma un tavolino dove noi dove di notte c'è la tavola di nuit.
0: Ah, sa bicura da urina, su bicura da urina vicino a Cantauletto, un chiamato da urino, d'accordo.
2: E metti a Cantauletto per mettere le pot de chambre.
0: O tommaggio, vedi, diciamo tommaggio per un dio gadino.
2: Per mettere tommaggio. e entre parentesi, vuol dire l'étagère de le riposer à Tommaso
0: yeah.
2: A un animo di vegato l'hanno fatto in pedra perché si erano visto che il pesce si mangiava il legno
0: e gli è di agio
2: hanno cambiato, hanno messo un pezzo di marmaro d'anno.
0: D'accordo, è vero.
2: Qualcuno che parla a Mondane, no?
0: Yeah.
2: dimmo per una taveda.
0: Ah, una taveda, chi dice una taveda?
2: Una taveda è un coso che c'è dentro un mulino che dell'ovale ai castagni, perché a un momento dato quando le vanno troppo si imbucunigliano. Vuol dire che non fanno di più. Dunque su, perché c'è una taveta che è sempre in movimento, non è mai di burra.
0: Ma un mano se non è mica so che non chiamiamo noi a Drimmoglia, ma salva verità, perché sia mi gira.
2: Dai,
0: salvo capito, ma non so mica.
2: Chiamiamo taveta.
0: D'accordo. A Davide, d'accordo. Io.
2: E mi pare che sarà tutto per oggi.
0: Di tutta maniera, quelli che parlano assai ci parla con una raga, no?
2: Questo non so se buono. Non certo Giancarlo parla assai, no.
0: Ah, no, questi è vero che non posso mica io il contrario. Allora, sono sicuro che a un epoca también saranno anche belli stanchi di santemi, ma gli è di nuovo un mistero, sono obbligato a parlare appena.
2: Giustamente volia felicità perché c'ho di te, no?
0: No, c'è una maniera, c'ho le sei abeti semplicemente, non c'è un nemico, qualcosa di straordinario, eh. Basta parlare appena, ma è vero che a rombo i barla ne posso stancare un ebog, non di coscienza, eh. Boh, che ne mi bardonghino, ma sapevamo a niente, un parlo d'anto, lascio parlare a niente di regola, dunque è sempre meglio avere una telefonata.
2: Ma c'ho da aiutare tanto.
0: Ah, questa, allora, questa mi piace a cercare a capire a parlare con niente, perché se impara assai parlando con niente, io sono sempre stato così, una persona che è curiosa, se si è aperto e che può parlare di un qualche sia, di sicuro questa persona va a imparare mille cose, e quello che c'è da ricercare. Ecco, Jean. Bon, beh, sentite, vi prego una bella giornata per ringraziare per queste parole. E un distiorni, a beggio, Allez, posto che va di abbianta di barra, ha già capito un messaggio, ha già capito che Jean non è beau più. Allez, stiamo a sentire a Bidalba in terra umi. Ma chiamata, e soprattutto di Deaustra.

0: Bidalba in terrao, miale continuem, on fait mon biazza Baptiste, une grosse éprougne. Bati, bisalud, bonjour, non?
1: Bonjour, et de nous, bisalud.
0: Allora, dite.
1: Bonjour à tous.
0: Salut et salut, dite.
1: Allora, ci avete parlato della pietra. Una canna di pietra, 60 pietre, era un uomo.
0: Alors, il y a un parade de gradia à Jean Lastruon qui, plus ou moins, je la compte à 6 mètres quadrati, hein?
1: 60 pietre.
0: Una sessantina di pietre, d'accordo.
1: 60, io in dia. Non sapeva la pietra, non sapeva più niente.
0: Ma scusate, chi era come pietra? A pietra?
1: È un granito, più buono che c'è.
0: Ah, d'accordo. E dunque, tutti i pezzi erano gli stessi?
1: Tutti gli stessi, erano spigioli, spigiolisti che si tagliavano i rossi. E fatto la terra da Zironi, ci voleva fare un imbrancamento, quando lui qui appena un camion ci voleva più. Da bocca da Ranaggio ci voleva mandare a Zironi, un ponte. 5 canne di aggio con borracciato in quello di
0: e dunque quando qualche sia comandava una canna o pare c'è canne
1: di pietra,
0: dunque guarda, basta a moltiplicare tante canne, io credo una sessantina di pietre a ogni canne.
1: Allora gana. Voglio parlare di un giorno eravamo 3 o 4 per carcare, non c'era manca un barcadero, ci appigliavamo in terra, mi chiamavano all'unico 3 viaggi a 5 canne a volta e tu conto.
0: E quindi ci moltiplicate da...
1: Quasi noi 100 pietre.
0: Ah, iè.
1: E poi non teniamo più.
0: E voglio dire, dunque, c'era una tecnica particolare per fare queste pietre quadrate, tutti di alla stessa misura?
1: Era il mestiere, si va per figlio.
0: Sarebbe interessante forse di sapere.
1: Prima si faceva in casa, ma poi dopo hanno venuto un compressore.
0: Ah, con cassavano, d'accordo, iè.
1: Qui hanno un compressore, un motore, un travaglio di condannato.
0: Yeah.
1: E poi per carcare davanti ai camioni, no.
0: E prima ci voleva a fare una gana dopo,
1: tutte vaste come si vede, attenzione, non è mica tu fornare pietre scelte.
0: Perché ha visto che il granito ne vede nero, appena più rose in u, eh?
1: Era bianco.
0: Bianco, d'accordo, io.
1: E c'è i portoni che di pietre oggi li ha rese la d'uso era noi, c'è poi il chiappiccio di granito, più buono che c'è, portato nell'America da Olmetto.
0: Ma o le carriere così non ce n'è più, eh?
1: Non c'è più niente che sciappa, quindi noi in corso di studio non c'è più niente, a vacchi i larghi, non ho paura della Sardegna, ma qui sciappa non c'è più.
0: D'accordo, io.
1: E questo era un mestiere, era che mi andava a battere la pizza. Okay, voilà.
0: No, ma interessante, giusto appunto. Gli è una sessantina, dunque 6 metri quadrati, una sessantina di pietre, d'accordo?
1: Sessanta. Ogni pietra che la pesava 40 o 50 euro.
0: Boh, ogni pietra? Ah,
1: 40 buone.
0: Allora, una canna, quanto pesava una canna?
1: Una canna, aspetta, detto, quanto 60 pietre, 3 canne a viaggio?
0: Beh.
1: 15 tonne un camion volava.
0: Po.
1: Era un coprivuoto, sempre c'era una volata, un camion da nuove. Ma per un momento si imballava un motore senza accelerare.
0: Beh, capisco, visto il peso d'arredo che la sia.
1: Un supporto del mestiere, ma ha carriato un petrolio usato.
0: Ah, d'accordo.
1: E quando importa chi la vede.
0: E sabbia conduce, perché chi costi si dimica più.
1: Ma rosamente, ma.
0: Ah, io conto con una quindicina di donne per viaggio,
1: Per tutti ci c'erano i buoni. All'inizio, un camion era un tale di anni, ma. Ma è un travaglio che dobbiamo correre. Ha detto, ho messo di strappare, una volta parlava con Edo, di strappare i freni, ha detto, è la che c'è da passare per la doccia, non si parla più di noi.
0: Beh, costi tanto, è vero che...
1: E lui, stava di avere il tassigione, non potrei dire nulla.
0: Ah...
1: Un altro mondo,
0: hai ragione, il lago
1: sì. Un altro mondo,
0: è vero. Bon, Batti, vi ringrazio di avermi dato questa precisione che è interessante e per la diaritana.
1: Che sciopparoni, un dia ne erano i patroni, un dia ne 60 pietre una canna.
0: E ce n'erano parecchi guerrieri o ce n'era che una o due?
1: No, ce aprivano una all'ogallogo, prima era insigliata, dopo le hanno appasta in su, la bocca era da naggio, udendo...
0: Perché cercavano i guerrieri, giusto appunto?
1: Cercavano una pietra buona.
0: D'accordo.
1: Come sciopparoni mica non porta che
0: pietra. No, a so chi un giorno hai visto un reportage.
1: Per l'impiemento, ma questa era pietra per fare le case, qui era un quartiere, sono tutte fatte di questa pietra qui. di rocce. Dopo che ero figlio ha cominciato un poco, ma ha buscato una piazza e ha fatto qui.
0: E poi
1: travagli d'interno, mi sono condannato.
0: Ah, travagli duri. Bon, oggi se un mestiere meccanizzato assai più.
1: Pasta a polvere, la pietra, la ruina. Come il mestiere, oggi
0: bon, beh, Battia, ringraziami donne e poi brigo una bella giornata.
1: I masson, sapranno quante le ho una canna di pizza.
0: Ha già detto l'estruiano Jean, è lui che mi ha dato l'informazione.
1: Era come una prima, un travaglio prima non ce n'era mica placoplatro come la vale.
0: Ah, o placoplatro non esisteva mica. Non
1: esisteva mica, e dopo hanno fatto queste case un po' debole, dopo l'hanno più fatte, ma lui si è tutto fatto in pizza prima.
0: Ah, non era manca più alla stessa maniera di Drawaia.
1: No, non è più alla stessa.
0: Per dei gase d'oggi e gase. Sono differenti questi di noi.
1: Sono differenti.
0: Bon.
1: Buona giornata.
0: Allora, altrettanto, ti ringraziamo, assai, a beige. E se qualche sia ne vuole parlare, allora c'è una gana per se bedre di granito in Pumonte, ma una gana di soccoso, parlando un giorno con qualche sia che face degli, bon, due me in orezza, contano in cana in noi, una gana di degli, allora esattamente sono mica se le per fare 6 metri quadrati di detto, o anche più, appena i meno che sono noiso, ma aveva ritenuto questa parola di gana per parlare di una gana di degli. E qui, allora, aspettiamo se voi volete parlare o se voi volete anche cambiare di soggetto. Femmo piazza Pedro Bracci con sa canzone Isola Rimbivita.

0: L'isola Rimbiui d'Agun Pedro Bracci, allez, andemmo noanoa le naligiani, Simon e con noi. Simon, buongiorno.
1: Salute, Ianca, salute a tutti e a tutti.
0: Salute, allora,
1: ah, bistema si sente... Si sta va o fresco?
0: Come?
1: Si sta va o fresco?
0: Ah, si sta meglio che o gallo, eh?
1: Agreo.
0: Tutti i casi, per me, sono meglio qui che... sono meglio qui, non so, si mandi i luoghi,
1: Se vai da Lorenzo, mandate lì, se lo faccio, o vedo un pianiccio.
0: Averato su a doggia.
1: Vabbè, stamane è passato una stanna con ello, vabbè, picchia.
0: Ande, avessi bocchioni, dai seguito una settimana.
1: Picchia un grosso. Ma io mi sento parlare di birre, di canne. E ho già combattuto appena un'epica per il Villeneuve da Bugno in queste carriere. E ho visto il sciapà a birra, che è veramente un taglio particolare. Perché quando li faranno i monti e che li ci si mettono quelli piccoli cugnori e quella mazza, e che li siano tegliati o che lo sia a teglie, veramente sono gente che hanno avuto umido, perché fa un travaglio così.
0: Ah, è un travaglio di forza, duro, durissimo.
1: L'inverno, d'estate, perché questi imbellebbi da Bugno era una giotta, dunque l'inverno ci fece un freddo a seccarsi e l'inverno ci si cucina.
0: E
1: vi abbatte da un blocco, non un pezzo scoglio. E dice che l'ineve giano senza arnesi meccanici.
0: Punte mazzola.
1: Le punte mazzole può ciuriare veramente a sapere di ovvio.
0: Questi, tanto che esperienza e usabe fa di l'ouvrieri questi, sanno esattamente a trois avena, dove c'è la metà a punta, eccetera.
1: Ah, francamente io a è stata un'esperienza, perché io ero andato alle meccaniche, ma quando io vivo a lavorare è così come si imparano a lavorare, perché quando è andato in una buona questione, perché faccio così e qua là, e francamente a me mi piace la birra, ho imparato carchi con piccole maniere di legge a birra.
0: Cercavo un vino di via la pezzotto, di via la di traverso vino appena. Io non c'è. E perché è l'occhio che comanda a gusti. Basta. Figlia della persona travaglia, capite o travaglio che sta persona va, ma poi dopo beribro rouge, non è che esperienza.
1: Di un altro bar di mani.
0: Ulala.
1: Ha inteso parlare di granito, perché il granito può avere un filo, non è mica come abitano noi, che lo sia
0: un matticcio
1: o altro, si unge sempre a avere un filo, ma il granito è un affare, è un pezzo.
0: Non è mica
1: faticato, ma era giusto da Iacco con l'acqua, per conto, a garire i giraccia.
0: Con l'acqua, ma l'acqua dirà per rinfrescare, dice Radio.
1: No, dirà per tagliarla. Ha avuto l'acqua.
0: Ah bon?
1: Sapete che un monte a Chiacchedo, con un unico monte a Chiacchedo, se voi passate sotto, figlia dei vetri, dice che li chiamano Wando, e qua a Giave, questa va a darci l'accia con l'accia a lì.
0: Ah, non sapete, d'accordo.
1: E quella di Obeorezza, dove era Cristian, noi abbiamo fatto quello di Chiacchedo, e tutto quando, e quando ho messo a Giave si è fatta, è veramente appiccicata a un millimetro, perché il muro che abbia due misure, e sono collato una mano all'alba, giustamente a cercarla, che cerca tutto il suo osso, tutto il suo andò che gli diamo.
0: Questa è una sabbia che una partita di Giraggio di Sudrawa Yugusti veniva da Guaggio. D'accordo.
1: La avvicinata io, la giù botte, dunque questa che conosco qua era quella tu alle pecore, che chiamano fuoco. A cercarlo, perché francamente ha giusto la maniera che gli tagliavano, ma è veramente un travaglio di precisione. E con cappello a si sente così, perché questi si può dire che hanno le mani in no. E di esomani di socio se ne sappiano qua, come se ne sappiano qua in ostanziani.
0: Ebbene,
1: e casa che abbiamo fatto nei nostri paesi, tutte si muore, tutte si muore in pietra secca, ci sono sempre la ritti alle bigaudie, francamente capello osso.
0: E qui, che beh, senti, devi ringrazio per tutte queste informazioni con Sabi, che avete esperto di radio con noi altri. Beh, una bella giornata e poi sta devina appena ouvresco.
1: Venite voi, Pio Ionca.
0: Allez. A tanta berniciosa, beige, beige.
1: Ehi, Chad.
0: Andiamo un azzilone, ridroa, Antone, Antone, salute.
2: Allora, come andiamo?
0: E beh, a voi go un mondo,
2: va meglio, va meglio, buon. Si dipende dei momenti.
0: D'accordo, cioè, tanto meglio.
2: Allora, non sapete, ci sarebbe di miracoli.
0: Ah, beh, mi bello.
2: Ma comincia, ciuria, che ti ha trovato vino.
0: Yeah.
2: E quindi che catagliani. Se voi volete, in Portopodo, avete tutti i piantoni disarrenduli che sono fatti in pietra.
0: Ah, d'accordo.
2: Avete luogo di questo piantone di legno? Sono larghi un palmo, quattro atti, alti due metri o 1,50 m per poter fare la sottoterra. E qui c'è l'arte.
0: E dunque, quanto ne hanno messo Baretti allora?
2: Come la sarrendola?
0: Tutto ha fatto in pietra così.
2: Se vuoi fare attività è un miracolo.
0: Ah, bon,
2: ah. Dopo il Nazionale c'era pietra bella, ma pietra tenera.
0: Yeah.
2: Allora, i colonne da Iesa, per esempio, in Trento, sono fatti in pietra, i fusti stanno a poco presso 6 metri di lungo.
0: Ah, con
2: 6 metri d'alto. E tenono i due in avanti. Allora, dopo ciò riconosce a maniera di murare del XVIII secolo, o XVII secolo, o XIX. A parte da XIX, la pietra eclatina, pietra sciappata. Bon. E dunque tutta la stessa, come lo diceva Ioanni. Ma o XVIII secolo, allora è un'altra muratura. Avete i quattrini, allora i quattrini sono. Sono mai io, sono l'angolo dei casi, e ti quattrini, allora vedi, sono fatti, era una micella cosa, ma la Ponsen ci ha spiegato l'affare, che è morta, i petri sono dritti, una gudata da quattrini, ma sono torti in Trento, di maniera a tirare a casa verso Trento, e i quattrini, i sopraporti, eccetera, eccetera, un rinciume fatto di piccola pietra quattrata.
0: Detto,
2: nemica a pietra come della nevata fino agli ultimi tempi. E quando i divacciani italiani, a pietra c'era ben inteso, a pietra di sciappa per i muri. Ma c'erano i sopraporti e i sopravalconi.
0: Ah, questi erano di nuovo altre bezze, se posso dire.
2: Quindi sono petronghi. Allora, o XIX, sono quattrati, di pagare più pietre rettangoli, c'era il papà la francese. Ma o XVIII secolo, sono bulli di granito tagliati e faccio che sono messi due in fianco. E una a Nanto che faccio come volta e così ho peso un nemica mica negante e tutto peso è organizzato di maniera a sdrugiarsi in nei muri. Eccoci i cosi.
0: Era ingegnoso l'affare, io ho capito. Beh, per la ripartizione c'era di obeso, hai un obeso di varia maniera, d'accordo?
2: Se della boule di granite eclatè, vedete, ci sono i chiapponi tondi, i sciapani in due, o in quattro, e dopo tenivano questa. E per allora, o XVIII secolo, tutti i facciati sono scarpidenati. Non sono mica murati in capetra come da nevato XIX, che bella, ma sono tutti scarpidenati e certe volte ripari, se avete visto i ritratti di petri in America Latina, dalle Ande a fare così.
0: Ah, io livello di colori.
2: No, no, mica di colori.
0: No, non di colori. Tagliatura e poi
2: una entra in rente l'altra, tagliata di maniera a farsi una rente l'altra. E poi sapete che ti chiamano i tavoni di ponti, si chiamano in francese tout de boulin, che ci servivano per i ponti, perché i ponti tanto non era mica ponte in farro,
0: mettono legno
2: gli italiani l'alzo, i vaccini l'alzo, perché l'alzo è la Libia, può tenere l'alzo, tenere forte. Eccoci un poco. Allora, vedete, mi diceva un vecchio, c'è una casa a Nazzerona, dunque c'era un tavolato per cuddà a fuo balcone, diceremo. Si metteva, per dire se te una borsa, uno, e in chisomani non ti venuto, e due sacchi in cotto, li mettiamo quattro nante spade e due cudani in conedo partendo che non gli angavi dessi. E giunto o balcono o a porta del piano, ed un tria sotto così, e paf, si calava e un quattro si puniva da parete. Violetti.
0: Beh, tanto così c'era un travio di forza in vero,
2: facciamo tutto di forza. E allora, per trascinare, Giovanna ha detto che cambiava la fare, ma prima, avendo il 19esimo, carriano in cui strascino. O strascino se lo treno.
0: Il treno,
2: c'è la mica testa. Carriano in cui strascino, a Petra carriano in cui strascino. E i coloni dai Giazzironi, sono vera, c'è una pietra quattrata, io fanno ce n'è una a sei vaci, annanto ce n'è una a otto vaci, e poi dopo c'ho gusto di coda e fino in su, e dopo un altro gusto c'ho capitesto e partono i volti che tenono a navata centrale e in navata laterale.
0: Beh, era appassionante, vi ringrazio Antonio sul vocabolario e poi di nostre precisioni.
2: E voglio dire meglio, l'ultimo colonne del fondo non sono mica dritti, cioè, pare dritti, ma se voi violette per rapporto al resto del muro, sono traverso, pendono verso Trento, di maniera a contribuire, diciamo, a forza di oltre. Voilà. Non si vede mica, ma è fatta così l'affare.
0: Era piazzata apposta così per far contravvolta
2: appena impendita e tira verso, parte da Angio larghi e tira verso dentro stream.
0: Ma io ho capito. Beh, Antonio, ringraziabbi, siete anche un'ora ora, avete tutte parecchie specialità.
2: No, ma una che ho fatto muri in pietra secca, sapete? Perché io cioè, in de noi so quattro, come tu dicevi, quando ce ne chi pesano 50 kg e poi ce ne chi pesano anche 100. Dipende dal grande, durano tu. Due grandi, ma vi dico i sciappatori solitano un vilo.
0: E questa sì, questa è Asabia.
2: Si dice amica di parte a contrafilo perché non potete mica sciappare.
0: Era impossibile.
2: E quanto ne è morto?
0: Di no. Antonio, fammi abbassare la parola perché c'è appena il mondo. Vi ringrazio e buona salute, soprattutto.
2: Buona salute.
0: A beige. Allora, ma via, torna Jean, forse per una precisione, e poi sentiremo in da Redo a Aurelien. Jean, ribiade la parola, ah.
3: Fa dire che una canna di pepe va esattamente 6 metri quadrati e 25.
0: E 25. Ha mai detto la struione e Berghi mi so...
3: Avete ascoltato il Babbo Gesù. E quando le sciappavano la pietra così in coma sole in qua punta, facevano i tasselli.
0: Facevano i?
3: I tasselli. I tuvoni per sciappare la pietra per mettere i cose in giro.
0: Ah, d'accordo.
3: I tasselli se in francese c'è la buttoniera.
0: Le buttoniere, ah bon, d'accordo.
3: Buttoniera in francese. Mm-hmm. E se... I tasselli sono tuvoni lungarini non sono mica buoni, cioè lungarini sono in tuvi.
0: Se qui da nuvi, l'hai già capito?
3: Se da nuvi, e qui sta facendo la vita. E io... C'è una mia regione che ho conosciuto 5-6 sciappatori di birra che ho frequentato.
0: Yeah. E l'avete fatto voi appena l'avete bruata a Taglia e Vedro? Era veramente.
3: Io l'ho bruato, non era mica un mestiere, ma di volte eravamo obbligati perché ci trovavamo davanti a un coso.
0: E Bujovic, una tecnica particolare per trovare un filo di Nanta a Vedra?
3: È un po' difficile a vedere, innanzitutto un cantone, sì. È un sciappatore che fa ti trovo vivo.
0: Ma voglio dire che...
3: Cattò morso, figlio, e trovo vivo, se vieni tu, vivo, metti i soccorsi e faccio i soccorsi.
0: D'accordo.
3: Nel mezzo nero c'è nero il sciappatore di pelle. Ma di quello sotto 4-5.
0: Beh, era forse la regione in dove si brucia assai.
3: E c'è la concorrenza.
0: Oggi...
3: Allora dicevo, se tu mi dai una canna di petro, sono 64 petri.
0: 64, d'accordo.
3: Mica 60, come dice un nostro amico.
0: 64 precisamente.
3: C'è la concorrenza, ma se tu mi dai una canna di pietra ti do un quadro di regalo, un quadro un sovrapporta.
0: D'accordo.
3: E quell'altro per la concorrenza, ti dà un quadro era sempre caduto.
0: D'accordo. Era una maniera di va commercio e di barattare.
3: Era una maniera di va commercio.
0: Eh beh, Jean, vi ringrazio per queste precisioni e mi va passare la parola che avanziamo appena.
3: Una parola all'altra.
0: Ho piacere di questi giorni, ringrazio per assai. Andiamo un po' più vecchio, o in ecchi, se non so mica esattamente, in dove Aurelien, salute.
4: Salute, Don Carlo, salute. E viaggio a tutto il tempo, dunque appena di situare di sapere.
0: Si si chiama un giramondo, Ah, Isabelle, ce qu'elle un giramond, une série à Barou en français, enfin en français non, mais un globe-trotteur.
4: Ah, un globe-trotteur, d'accord.
0: Un globe-trotteur et un giramond, oui.
4: Bon, donc, un mot, je peux dire que juste à dire, prima, mi vorrei scusa per l'ultima volta.
0: C'è logo di scusa, sì.
4: Bon, comunque, un giorno.
0: Non, mais, ed intesa ou d'arrêt de se corrigere.
4: Le
0: derribia de l'émission ed inteso che forse a Gualida era difficile di seguida. Unicamente becque non era mica bettagliabi né a parole né nulla.
4: Bon, e poi dopo siamo perché avevo due piccole domande. Allora mi domandavo come si può dire in corso oser. Allora, adio cercato non ti ho dizionario di ADSEC e adio visto.
0: Mi scuso, non adio mica capito la parola in francese.
4: Ah, scusatemi, osé.
0: Ah, osé, yeah.
4: Allora, adio visto, sentelassi.
0: Sentesi là, no?
4: Ah, yeah. Mi pare che l'incarico è... E dopo entesi là a giurisù a un somica
0: da dilla questa sentilasi.
4: Ah, d'accordo, sentilasi.
0: Mi va on è agli sonisto, osé mi è mai venuto dall'idea di sabia da drauge osé, forse si è riabbassato per una specie di berifrase dicendo non mi sento mica di vala, vede, je n'ose pas l'aborder, non mi sento mica di parlare con questa bella zidella, sentela, forse si può dire così.
4: D'accordo, e ciò che ho visto non ti audizionare, parola, ma bon.
0: Una misento, ma sentela sì, forse così. Allora, non la conosco mica, sentela sì, ma Et oui. Voilà, l'idée d'avoir le courage d'andare à parler avec une GD, on entra. Oui. Moi, misante, ou alors. Oser directement, on la connaît comme il y a Barolé.
4: Forse, certe volte, un cenic, una parola comme in francese.
0: Alors, si bo assumia, abigina, ma può essere di nuovo différente à l'occasione, si, bende.
4: Oui. Il est en accord. Bon, et pour d'autres, me demandava, alors, comme si posé, au lieu de.
0: Au lieu, in beige, non?
4: Ah, in beige, d'accord. Donc, au lieu de, par exemple, au lieu de.
0: Ben, si. Ben, si, ben, des okabaoladis, un demi, un exemple plus précis, ou.
4: Par exemple, au lieu de partir, je suis resté. Par exemple, in beige,
0: Alors, si, à Imbège et Hubert, ou au Gosino, au lieu de. Tu as mille manées, enfin mille noms, ma boy, oui. Pertawa, moi, misant, toi, dimetti, moi, aide. Adiabia, cuit, Imbège et Dibia, à peine à Bionla.
4: Ah, d'accord, Imbège.
0: Imbège et Dibia, à Strada, Gicolan Corti, oye, passera du bec, quella di Bianello.
4: Ah, d'accord.
0: Oh, Imbeige, bon, il est comme au francese, c'est plutôt, je te gagne des bassins, mais au lieu, così, à la tout présente, ma force, c'est une. Force, il existe une expression plus précise, hein, ça, c'est un peu plus mécaille. Hein.
4: Mais il demande c'est. Pour dire. In logo di ma di un cattivo
0: un creo mica un creo mica tanto noto un voglio mica né scoraggi né fa un professor in una di mica gabagida ma a un logo i ad un teso già in certe ghiaccio a un logo di pia a dritta di bia da manca bon ognuno dice voilà après dopo niente faccio un meno la si sente
4: perché non ti ho audizionato ancora quando ha cercato invece ha trovato au contraire
0: a beh io di nuovo avevo un suo gusti in beige ouais au contraire, en revanche.
4: Ah bon, c'est. Ah, du gap, bon, déjà pénalisé ça.
0: Alors, on s'en met qu'à force, mes bosses se baillent, mais ça lui a d'ailleurs à quelqu'un ici. Voilà, c'est tout beau régulé de demain, on doit aimer. Alors, plutôt, je te dis bien, foulé, les passes à bourre belle en pougnagne. Or, imbège et igoula, pe foulé, les passes à bourre belle à l'ijani.
4: D'accord.
0: Donc, c'est l'idée à dire au lieu, ma Hébert, il dit Guimbege. Mais Guimbege a dit nous, c'est au contraire. Nous, bon, nous, oui, c'est intéressant. Vous savez qu'il ne parlerait pas au professeur. Hein.
4: Bon, écoute, bon, dire à tout, ou me demande Bon,
0: eh bien, bien grâce à ça. Bon, on sent ça du bout, enfin, ça du respect, je trouve, et je trouve, au monde.
4: Et plus tard, parce que je me demande, pense sempre une franchise, et bon, une franchise, des bières.
0: Non, mais on bien va, déjà, pense à dégoûter, mais bien raide, il y a un rond bouillé par là, et plus parler raide, et disigour, plus tout le monde s'a mis en ordre, s'a à castar comme le jour, et ben raide à penser prima, début en plus, et pour force qu'il y a un jour, est difficile, et oui, nous, à spesso rivelé avant de parler, parce que, à Dieu, sa présence à l'ouvre en chaise, qui, on y tente, quand on se met à Zigour ou Zigour, à Dieu, soit à ça, un coup d'oubidose, mais t'as, Francesco dice così, ma bon, forse Guillaume Gorsa avrebbe detto d'un altra maniera. Donc, bien, e pur, so contento che l'anno e l'anno io parlo, ma siamo davanti a questa difficoltà, se vuoi subito così, di avere due lingue, e allora sono due ricchezze, bella sicura, ma cioè cerca di arrivare in corso quando lui parla corso e di arrivare in francese quando lui parla francese, ma non è mica una cosa facile,
4: Di questo, per tante volte non c'è mica un paragone, bon, come si può dire, bon, voilà, non è mica la stessa lingua, dunque...
0: Si pensa ad un'altra maniera. De regolarement, c'est d'une autre manière, mais se corriger, il y a un truc difficile. Mais pourquoi c'est qu'un amic a fait peur aux jeunes ou à ceux qui ont imparé, pour avoir de l'impression de bisibar et de barla et de rivette en français, pour comprendre, mais au principe, parce qu'un rombouille barla est disant, est décontrasté et de l'oreille, bien raide, tout ça doit améliorer bien ou bien, non? Ou d'autre di principio d'avere su coraggio la vede bivirigidio tanto altri l'anno o la nave e poi compriamo che li pensano l'astri l'idea è d'avanzare
4: è vero, sono ancora vero
0: non so se è vero ma è ben trovato dice Udaiano. Bon, Aurélien Bibrigo, una bella giornata, ringraziabile. Yeah,
4: grazie ancora,
0: a presto, a bege. Allora andiamo un ponte a Reccia che ci aspetta Angelo. Angelo, buongiorno.
5: Bianca, salute a tutti.
0: Bon. Salute.
5: Oh, quante ne ha giubiato, rinfacciate,
0: litigava
5: la parola, l'appuntamento, boh. Sapete voi?
0: Ah, yeah.
5: È vero che per certi vogliono parlare un poco italiano o in crucca, boh.
0: In crusca.
5: Ma infine, è una lingua, no? È una parola per ogni cosa, no?
0: Normalmente sì, di sicuro.
5: Sicuro, è una lingua,
0: cioè parlare
5: questa lingua.
0: Ma dopo, ognuno ha libertà di non portante. Dopo,
5: so.
0: È un laico mica che non mi piace mica, ma se qualche sia mi domanda di un appuntamento, ha già capito che lo vuole io, dunque ci capiamo lo stesso.
5: Bon, allora voglio parlare di altre cose, di Gallo, come tutto il mondo. Si sa, è stagione, è un clima, si può comandare, so come è un... No, la che vuole. No, cazzo qui. Senza cercare troppo lontano, allez, mille anni fa ci troviamo, non so come si chiamavano, so che li chiamavano, l'optimum climatico. Tanto si può ambientare Urano in Norvegia e in Sueda, e che dei scritti, dei testimonianze. Allora, in Francia, in Inghilterra si vintimiava di ugno, pezzi. E acciature cose, e glaciazioni di un nord struggiano piano, poi se quante voglie. E dopo a Saulcezza, a parte da 1003 e fino a 1009, è venuto una periodo di freddo. In Gallo c'è sempre freddo. Qui l'archivio dei conventi dicono che si sa che d'inverno un godro grebava e otte vino, per far cudra vino, ma eravamo in guerra, e otte schiettavano, vedete? E Giulia, un vino cudrato, per bello, Giulia fa lo strugge, ma avanti Giulia sbaccarlo con l'accetta, vedete? I pezzi di godro di vino. Prendete
0: conto. Siamo contati un aperitivo, comunque.
5: per far quello, a certi di mezzo vino. Bon. Dopo il 1788 c'è una periodo terribile qui. C'è stato una randina che cascava con gli acciacci di 500 rami, tombavano a niente, vedete? Oh. Erano talmente rossi che quello che si pigliava qui a piccolo era morto. Bon. E raccolte tanto di rano per formare, c'erano talmente temporali che non si poteva mica raccogliere un rano. Diventava c'era un fungo, se volete. E così è venuta questa famosa rivoluzione di 89. Sono i scritti che dicono questo.
0: Ma dopo c'è la giusta, per onestità, che si è pensato così, perché l'affare dell'optimum climatico, di un vecchio affare, misuravano l'arbore, tagliavano l'erba per sapere se le periodi erano più calde o più fredde, ma attualmente, se posso dire così, allora io sono manco appena scientifico, ma c'è un'altra versione che dice che è l'imperatore d'oggi, sotto imperatore che infatti non si sono mai visti da poi più di 1200 anni, si sono riscaldati e mentuati di noi, ma come oggi non è mai stato. giusto per dire ciò che dice uno certo, dopo hanno ragione noi d'altro, questo è un oiseau. Le
5: testimonianze dei gumbanti.
0: Sì, noi gumbanti sì. No, ma è vero che sono accadute queste periodi più calde, più fredde. Ma certe bolle noi che...
5: Periodi,
0: certi dicono che fece più calde, enfin, fece più calde un anzo che cavò. Allora che misure precise fatte dai scientifici, assente lì, io sono mica attorno.
5: Dopo aperte da un secolo XX, è vero che face di più caldo, come in giugno 1947, come in 2003, in 56, so che mi trovava con la Anmas, hai avuto 43 gradi, come oggi.
0: Come oggi.
5: Ma ricordo i campi, quelli che erano sempre verdi, i campi di l'erba, l'erba era bruciata come da noi qui, tutto giallo. Questo era dovuto. E per un gallo di oggi, quando si parla di un gallo di oggi, come sta periodo, chi pende di sta periodo dei tempi alti, aiutata da un famoso scirocco, che ci va Gesù offre. Poi si muove anche con dei veri sul leone, come le chat parlano sul leone, che i veri sul leone sono dal 20 luglio o 20 agosto, tutto il mondo lo sa, ma per questa calmana di oggi, di calore, che è fuori stagione, che non si è mai vista di ugno di tanto gallo, i nostri anziani chiamavano questa bella parola, i Zuleoni di San Giovanni, Cascavecchi da San Giovanni e da qui a poco. E dopo, durante il Vagim, questa bella periodo di Ucim, a Giamano, l'estate di San Michele, ogni momento io uso nome, uso bello nome, ecco per oggi.
0: Beh, sentite, vi ringrazio di aver scelto su soggetto Gosti e poi ne riparleremo forse all'occasione, ecco.
5: E a
0: ringraziare Biassai, a Beggi. Allora, giungiamo, siamo giunti piuttosto a fine dell'emissione, a ringraziare Gian Ambrì, a Tony Giaffer, a Patrizia Gambone, a Marie Droit d'Agui a poco, un ridaglio di l'ultimo episodio di L'Odissea, con Gian Giase Pouvranchi e se famose Gento Vole. Donc, un bilan d'Ademica, c'è Marie Droit d'Agui a poco tempo. Intanto, vi prego una bella giornata e a domani, se Dio vuole.

0: Sourdienti, Awara, allez, et aura des droits au premier épisode de l'ultimo, de l'Odyssée, hein, Dio et Guibane s'intéressent à ces tours, l'émission des ânes, à dia de nous, mintoa, d'un Andrea Giannichini, qui a participé à un sous-travail ou une collaboration avec Gian Giazé Pouvranchi, così, juste un abicou la phrase, pedi, begi, ulige, à rombo distante di guai, sbarca, et l'usobaise d'Itac, perché nisuno, au beau sarigounoche, as amiga a de Atena la mudado un andaciano vecchio e strapagado ma ello se palesa o violo Telemaco e awa babe fiore s'approntano ad ape toi bradandenti
1: e cento vole Gian Giazé Pouvranchi.
2: A mani roppo all'alberta Telemaco disse a Usopurcatio: senti, o frate, agiura rientre per farmi vedere a mamma. Capite che lui era partito, era un anno che lui era per quelle loche, aveva sciuria che lo volti, e sapeva che lui era sano e salvo. Allora dice: tu porta su tinto frustero in casa nostra, che lui si busca calcusella apparasse un fiato. Così si mise in un'onda tra me e lui, o porcaglio guirendo un sorre vecchio e strapagato, che era poi Atena che l'aveva dato sa presenza, d'un bicciagone, un andacciano che cercata chiava per quelli mari e per quelle tarde. Per strada, infattono, uno di quelli signorotti che voi sapete.
3: Quello invece,
2: mi, uccele i vagi e po' la paglia. Tu brutto porcaglio, tu porti sto famito. E lo da fa camicca in palazzo l'ulice, può anche tastare la tartiata era vero. E quando l'uliugna apparu, piglia e sciacca ulice una bella calcagnata.
3: L'eroe dice da sé a sé: vai che gli sella ti va in capo a metter la petta di vecchio, tu non ti pesi più.
2: Ma si seppe trattene e continuò a sostrare. Giunti davanti al palazzo, in lo mentre che le discorriano, tra Ulice e Porcaccio, un giacaro che se ne accia davanti alla porta, incricciò le orecchie e pisò un muso. Era Argos, usò Iacaro, che Ulice aveva lasciato catello 20 anni fa. Oramai agia tralasciato e carco di perucce. Sciuria bello, annantaso manza di usù. Oh. Alla facca di Ovrostero, l'ha conosciuto è lui, padrone. Il padrone che nima aveva saputo conoscere, manco un figliolo, c'era voluto che lo si palesi. Arrumicato appena a coro, tinto iaga, a chi ne due sorui a recce.
3: Ma forse non ne aveva più da potersi avvicinare.
2: Lì ce l'aveva visto, ha voltato il capo, ha lasciato bere le lacrime, le lacrime che le corriano in faccia. E poi un firmamuto disse a Umeo: che penne che non ci faccia poi questo iagaro? Ah, dice Umeo, questo era

0: Durigge. Ah, se tu l'avessi visto quando l'usera in forza. Ma l'usoio un cinera. Ma un nostro maestro c'è più. E a Uiagaro manco le erbe l'erano più capo. Così discorrendo, entrino tra me due in palazzo. Giusta quella stonda, Argos tirò o fiato, si ne morse o Iagarillo, o Iagarone, o vecchio Iagaro. L'aveva lasciato Iagarello, dice. E fu in quella stonda che lui chiuse pau sempre i occhi che dopo tant'anni, dopo tamanta spitera, avevano rivisto il patrone. Allora, in lo passo che subeta, Ulice ad aghere a limosina ai signori pretendenti che sono attavolinati a festeggià, come sempre. Ma di sicuro si face maltrattà da quelli. Antinus, un capimacchia di tutti, insulta, e gli tira anche un panchetto in lo spino. E casca pochi Penelope, messa a capo di che le era giunto in casa un frustiere e che l'era maltrattato in casa sua, in casa di Arricina. Manda a chiamare il porcaggio e o meo e gli dice di portargli quello frustiero. Qua speranza che lo riposa a regà, magari, nove durice. Di un marito, partuto da tant'anni. E così face o meo. Dice a Ulice, o va povrusti, Penelope ti vuole bere, perché se tu sai nulla di un marito. Dice quello, altro che so, tra me e lui ne abbiamo visto e ne abbiamo visto, mi. Perché eravamo insieme, con Ulice, insieme e altro che insieme, questa ti posso dire. Manca essere una persona sola, tra me e lui, da tanto che non ci spiccavamo mai. Non sai po' ciò che ha carzo. Questo manco minato e nemo m'ha difeso. Manco telemacca m'ha difeso. Allora, mi, sarebbe meglio che l'aspetta stasera, Penelope, se lei vuole che non riscorremo. Da che l'ultò è un meo a trovarla, e Penelope li face... Oh, me! Com'è che tu giungi senza? T'abbia detto po'? Ti portami un frustero. Tanto quello dice, non è voluto bene e t'ha ragione. Con tutti questi preradi in giro corre mal tempo un frustero. Ah, dice, le bera. Tocca a bardacci che questi e pensano tutte. E pensano. Un giorno calava e un mio si licenziatia e volta da capo ai suoi porchi. Ulice si era fermo solo in la sala maiò. E recuti che Penelope, Asavia e Regina, esce dalla sua camera accompagnata da due serbe che la sestano una seria vicino al fuoco. Dice tanto ella a intendente Eurinomea. Dice, oh Eurinome, porta un carregone bello imbottito di pelle pigurine da che lui ci posi un frustero che sente po' voglio. E così face la vecchia serba. Tanto Penelope, avao quell'uomo, possiamo conoscere il tuo nome, il tuo popolo, la tua città e la tua sterpa. Da runde ci unghi, da runde ci affacchi. Dice tanto, le conto ne poche di paravanfule. Gli dà un nome falso e dice di essere figliolo d'un re di Creta. Poi giusta, l'hai conosciuto, sai? L'hai conosciuto nelle nostre loche, Aurice. L'abbiamo soccorso noi altri, che la tempesta l'aveva sbiato e lampato con i suoi marinari. E le coste di dove noi. 12 giorni sono stati con noi, l'Acheani. E poi terza calato vento e tanto sono passati parte. Penelope ugrere poche mica, ma comanda ai suoi serbi di porgli allo straniero tutti i gomori che la bisognano e, per principià, tirargli un bagno di benvenuta. S'usava assai questa in dell'antichità, Ma allora ricusa. Dice: no, oramai mi garbano più poco i veltri vini e i linzoli arrondati. Dormirà di un piano come tante altre volte, ha più poco dormito un piano. E anche quando è pure a dorme, dormia. E manco voglio bagno ripere, no? Che la più non la tocca i miei peri, tutte se gitillette che ti vogliono a servitù. Manco parlarne. Ah, dice Penelope, tu sai che ci puoi stare un amico, di giarbello e di tutto. Mami, c'ho di qui una vecchia. E sai qual è lei? È questa. È la gallivò, un puvaretto di mio marito. L'ha anche colto a un parto, se tu vuoi sapere. Ah, vai, vecchia zenica che non ne può più, ma ti lavora ella, i peri. Aio, ah, io, Euricle, avvicinati, che in più di lavare i peri, faccio la portarla a un bagno, un nostro frostero. Così disse Penelope, ma la vecchia Euriclea pinghie e bucciolava, diceva: oh, Urio, mio figliolo, per te non hai posto nulla, e Zeus che ti proibisce o giorno di volta. Sicuro che a me patrone li voglio ubbidisce. Ma va, mi venne in cuore un'angoscia maio. Né è giunto, disgraziati nelle nostre luoghe. Ma senti, uno che si assomiglia a Ulisse quanto è te, non l'hai anche mai visto. È vera, risponde Ulisse. A me dicono tutti, mi. E tu assomiglia a rivivere anche meglio, di sicuro, posto che tu l'hai conosciuto e colto a un parto. Quando viene che a Serba se ne va a buscare una bella caldaia dove la mischieggia acqua calda e acqua fresca, mentre che Ulisse quello si era allontanato da zia di paura che avesse un beca a luce di fiara a sua vinice di agoscia, che la conosceva quella vinice, questo che l'aveva lavato e curato tante volte da giugno. Ma appena gli nocciata avete un vire altro, poco rimuscio in casa quando lo eravate sfittato a goscia un titellone figliol di laerte da un cignare gigante in l'uvaldo di un monte Parnaso. L'osso non era stato tocco e carne si erano bollite, ma a vinice firmava. Quando la rivenza a palpo sotto le rite quella vinice, l'erba gli scappò un pere di mano, un pere che la strofinava, un cappio e se ne inteso un giocco in un bronzo di agaldaglia. Tanto a pagliola si rivucò, allavagliando un pavimento sano sano. Oh, la gioia, oh, lo convoglio dell'anima di vecchia. Un po' che balbuttà. Ulisse, sei tu! Sei proprio tu, mio figliolo! Ma com'è che non ti ho conosciuto subito? Oh, che so sbagulita! Così dicendo, ella guardava Penelope per fargli motto, ma Atena sbultava a mente un sguardo di a sposa Ulisse. Quello subito si stringe a sua vecchia vaglia e gli dice: come? Se tu o mammuccia che mi vuole rovinare, va che io ho un casamero dopo 20 anni di guai. Zitta, in questo palazzo che so di ritorno, manco l'aria, deve sapere. Manco l'aria, mi. E la tanto. Oh, mio figliolo, t'amante che tu mi capi. So con la sai che è tutto tuo, un cuore che mi batte in petto. È di pietra mio cuore, di varro contro la puro. E sentimi, un giorno che ti cascheranno sotto la mano i scillerati prati in denti, e ti voglio mentuare una per una e per nome, e serberi sul palazzo che ti hanno tradito, e di no, tagliuran signà quelle che ti hanno tenuto un rispetto.
1: Retrouverons au second épisode du Doumane et l'émission des ânes sous Yo et Giban à 7h.
2: Questa no 27 o 28 iunio in Ponte Nuovo, a Viera di Agaccia e di Apesca festeggiate le Ovintane. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. La Festiglia Sivintani, a Viera di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Per l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vintani di Aviera di Agaccia e di Apesca in Ponte Nuovo, un anniversario da Festiglia in Querci FM.
3: Le Festival des Lumières Festilum y revient à Bonifacio les 2, 3 et 4 juillet pour sa 11e édition. Cette année, le thème du football corse s'invite sur les projections et installations lumineuses des artistes invités. 10 lieux entre la marine et la haute ville pour une immersion poétique et interactive. Redécouvrez le patrimoine bonifacien à la tombée de la nuit.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu local, musique et bonne humeur.

0: La légende de Jimmy avec Dientel à 16h, un point sur l'actualité. Mais tout de suite, on va retrouver le magazine Terre et Onde. Cette semaine, Christophe Zagal nous emmène sur l'exploitation d'Eugène Tramine. Il est éleveur d'âne corse depuis plus de 30 ans. Il est installé à Cap-Sud, c'est sur la commune de Vinsolasque, en Casing.
1: Bugugna, una comuna di Aware di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina anni fa.
2: Di un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, avremo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
1: Una volta chiudesse vicino a Iaccio, secondo Usomer.
2: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, trovano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnani e stanno in Bugugnani. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnani, partecipano assai a vita sociale di un paese. Bugugnani è un paese, c'è un poco di, ci sono l'arrivatore di i porcati, di Ciaradio, c'è qualche artigiani di, che trovano nei battimenti elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
1: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
2: E mi va una prima parte di lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, e una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio di questi punti di vista interessante.
1: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, mediadega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni.
3: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots, un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants, une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà, grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au Fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Je vous le disais en préambule, le cap sur la vallée d'Ia Graon. Christophe Zagalia nous propose de nous arrêter à Bogogna. On va y passer donc la semaine avec une première étape où nous allons nous rendre à la mairie du village pour y retrouver son maire, Achille Martinetti.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Bogogna, una comuna di Aualle di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomere e Achille Martinetti, e lì una decina anni fa.
3: Di un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, abbiamo due stazioni di epurazione. Abbiamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque è un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
2: Una montagna di se vicino a Iaccio, secondo Usomero.
3: Che ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, lavorano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnane e stanno in Bugugnane. E su fatto faccio che, stando in Bugugnano, partecipano assai a vita sociale di paese. Bugugnane è un paese, c'è un poco di, ci sono l'arrivatore di i porcati di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che lavorano nei battimenti, elettricità, ci sono i commerci, attivisti, ci sono, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
2: I progetti mancano e uno dei più importanti è dell'acqua.
3: E mi va una prima parte di un lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, e una maniera di assicurare l'equipamento per l'avere nel paese. È un progetto che dà una garanzia a tutta la gente che si sta all'arane e che campa in Bogognano di avere un servizio da questi punti di vista interessante.
2: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni.
0: Ici RCFM.

0: Benimo ista Santa Florampagni cu chante. Alors awa sebo permetti de continuem u cu gorso. Femu biazza bera gronaga di goregu angiola podentini.
1: Fradello Ghimisanti, abugion la dostanza, doba lu primo biento, bensa la fradellanza. Agilla messaggira ghi nasce in la dodera. Fradello lu d'amore, do lu damandadu. Mugiau do ulore, questo è lu do beccadu. Spira quante tu pui, si muenu li dui. Scritta da Juan Francesco Bernardini, sta poesia di speranza che chiama a Uvradello, l'avete capito, a Uvradello che gli è imprigionato. Libertà, anderà, libertà. Erano i tempi di

0: Vos chansons préférées, toute la journée.
1: C'est ici, RCFM.
2: Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Vous allez la passer avec Evelyne Fontane, juste après le rendez-vous de l'information avec le journal d'RCFM. Nous, on ne sait pas, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir, dès 14h pour Didée à Austre. Et vous le savez, nous en avons l'habitude, un extrait de Didée à Austre avec une poésie lue par Marie-Antoine, l'état et scrita d'Aël. Una poesia nata o so che si chiama in francese le handicap e si chiama semplicemente niente altrimenti. A tutti, bibregu più bello e a domani se di ore.
3: Gianti altrimenti. So una giovanetta come voi, ma altrimenti. Giovanotte e giovanetta siamo pari, ma sfarenti. In un tempo accorta voi campaiusola, splendita, amata sì come ci vuoi, ma scantata e sempre zitta. Poi un altro giorno è nato e piano a passi minuti da me si è avvicinato, venne poi a mezzo a tutti. Ed mi ha preso la mano, venne un seguente morita e a parte di domani campare sicura e dritta. Intricceremo un cordone, potremo partecipare, insieme un burrutolone alla vita della città. Come i dita, che bidezza adunita e sfarenti, diversità face ricchezza, siamo tutti altrimenti. Oh. Ecco.
0: Ici RCFM,
1: actu locale, musique.

0: Ici.
1: Ici RCFM.
2: Tu arrives à peine, Stéphane, ou Nanta, où je trouve par Corse, ou perché qui. Sida un poeda, aide au Tenudo, c'était en 2019, pour Bartolomeo in Cristo, le prix Louis Guillaume, qui est un prezzo, qui a récompensé à Ostra Boésie.
3: Hier, oui, c'est content qu'on travaille d'écriture à Longanda. Et est sempre une aventure de penser à un livre ni discuter avec Xavier. Est sempre une aventure, on ne sait jamais en où on est. Et c'est sempre à volonté de mettre en strada et de chercher un projet ou non, à piller un risque d'une histoire et chercher d'un rivamique sempre à cette strada. Et que ce libro qui c'était de mezzanotte, et nous cherchons de proposer quelque chose de nouveau, d'à peine stonante et fresco.
2: Subiaio in de usonio di sozidello, sozidello in mezzanotte, che può essere anche un antenato, so capisco, e sarebbe anche un osto in quanto sozidello.
3: Io ci sono parecchie dimensioni in un libro, c'è questa cittadina che ho scoperto ascoltando i racconti di persone che ho scontro, c'è di nuovo a me. E c'è una cittadina che è una cittadina di libri e di voli. E c'è un rapporto particolare di noi ai luoghi che abbiamo conosciuto e in due sono cresciuto. C'è un rapporto particolare a tutta una geografia di mattoni, di voresti, di disordini. C'è un rapporto particolare di noi agli animali, perché l'animale è qualcosa di importante, pa i cittadini. Suanti l'animale è un compagno. Ma è più che safari, è una maschera di noi, è un personaggio in se stesso. I cittadini suanti dicono di essere un animale particolare, per andare a visticare, parte all'avventura, e c'è di noi questa dimensione qui dell'animale che è un personaggio e che da portare o litori attraversa parecchi mondi, da usutitar sino a uccelli, da vita a morti.
2: E poi, qual animale si è stato da Zidemo?
3: Allora, come parecchi cittadini, penso di essere stato un diacaro, sempre a cercare qualcosa in terra, a cercare ad aprire un passaggio, a cercare traccia di qualcosa, a cercare di scoprire ciò che è stato lasciato qui dai tempi lontani. Penso che sono stato un diacaro e d'altronde è l'animale veramente presente in un libro, perché giustamente
2: è una lea tra l'uomo e
3: d'una maniera simbolica è l'animale che accompagna e i vivi e i morti, l'animi persi e l'animale che passa d'un mondo all'altro. E di nuovo un'idea importante che permette di attraversare un libro.
1: Ici.
0: ICI.
1: Ici RCFM.
4: Ici. De la poésie, merci à Valérie, merci à Steve, à César. Et puis nous allons rester dans cet univers puisque un grand festival ouvre ses portes dans quelques jours, ce sera le 1er juillet. Et nous allons en parler avec Jackie Lemaine dans quelques secondes. Vous avez bien compris que Lectos est de retour.

0: Mythos, le festival de lecture musicale, revient à Bastia. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Charles, place Vatalapesca. Pour un voyage musical, une traversée des œuvres littéraires, Lectos, un rendez-vous sensible, poétique, politique, tout en finesse, pour retisser les fils d'un dialogue ancien. Lectos, da obrimo auginque e luglio, festival di lettura musicale in Bastia, cu ici RCFM.
1: E saluta quelli in suo passaggio.
2: A frequenza mora si de in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
1: A Dio sempre a mente chi la più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
2: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
2: Si de invitati a fa obera comuna da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, si tenete un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
2: D'idea vostra, per noi eguissimo.
5: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.